0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo

0: Bene. Tra pochi minuti si apri.
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Redox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

Vivi la musica di Remus. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80.
1: Say oops upside your head. Say oops.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nel corso di domenica l'alta pressione subtropicale occuperà il Mediterraneo centrale, determinando una fase stabile assolata sull'Italia. Al nord cielo sereno o al più poco nuvoloso, solo in montagna sulle Alpi settentrionali qualche temporale pomeridiano. Al centro Italia anche qui fase anticiclonica con tempo soleggiato dappertutto. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso, caldo ancora intenso con massime che oscilleranno diffusamente tra i 30 e i 36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: pimpanta.
1: No, dai, vai, vai.
0: No, io volevo capire, di solito noi siamo belli pimpanti, cari. Come stamattina? Che cosa hai fatto?
1: Un po' triste.
0: Perché sei triste?
1: Ieri sera ho giocato a nascondino con mio figlio.
0: Beh, cioè, dovrebbe essere una cosa bella. Un papà che gioca finalmente con i figli e non li mette davanti alla PlayStation, davanti alla TV.
1: Si è dimenticato di cercarmi. Era le 5 di notte, ero ancora nascosto.
0: Io direi
1: non
0: che
1: mi trovi, lui ha fatto tutto intanto.
0: Sì, sì, sì.
1: Un bagnetto,
0: sì.
1: Dormito. Certo, non mi trovi. Non frega più niente di me. Comunque noi siamo Forever Young, dentro.
0: E
1: dentro.
0: Allora cominciamo Good Morning Forever Young.
1: Diglielo al mio fegato che siamo Forever Young, diglielo.
0: Faglielo sapere che è grosso così, che sta a tavola con me quando mangio e bevo. Bene, cominciamo.

0: amico socio. Arriva la rubrica
1: a mille ce n'è.
0: Na na na na. Questa sigla, addirittura degli anni 60, introduceva le fiabe. Il problema è che tu adesso non puoi più raccontare quelle che vorresti, perché ognuna c'ha qualcosa che non torna. Cioè,
2: bisogna rifarle tutte.
0: Bisogna rifarle tutte. Perché?
2: Allora, innanzitutto, tutte le favole che noi conosciamo già sono state rifatte.
0: Sì.
2: Perché le favole originali sono fin dell'orrore. Veramente.
0: È vero.
2: C'è mostri decapitati, bambini mangiati, ok? Quindi già quelle che, diciamo così, conosciamo, Capocetto Rosso,
0: non le puoi raccontare alle nuove generazioni.
2: Quelle le originali. E in più quelle che hanno cambiato, classiche, bisogna cambiarle ancora, perché adesso c'è del revenge porn, c'è dei problemi anche, insomma, di razzismo, insomma. Ma sentiamo
0: un po' le fiabe. Oggi sarebbero così. Vai.
3: La bella addormentata dormiva nel bosco molto profondamente.
0: Esatto.
3: E poteva risvegliarsi solo grazie al bacio del vero amore.
0: Eccolo che arriva il principe.
4: Cosa sta facendo?
5: Maniaco!
4: Zitta! Stava risvegliando con un bacio.
6: No. Ma lei la conosce?
4: No, ma io sono il principe azzurro.
6: Ma scusi, lei va in giro a baciare una donna senza consenso solo perché è il principe azzurro?
5: Esatto. Maniaco! Sista!
6: Ma signora, no, ci pensiamo noi. Allora, qui ci sono gli estremi per una violenza sessuale.
2: Sicuro, ma adesso
6: guardi,
2: sì.
6: Seguo in caserma, grazie.
4: Ma come? È così. Ma io devo svegliarla dall'incantesimo. È più di 100 anni che dorme, sono il principe azzurro, per cortesia!
5: Guarda cosa si inventano per baciare una donna.
2: È così adesso.
5: Maniaco! Dormi, bella, dormi.
2: Dormi.
0: Poi,
2: Capuccetto Rosso.
7: Lupo, tu hai mangiato Capuccetto Rosso e la nonna. Adesso sparo, ti apro la pancia e ne libero.
6: Ferma.
0: Gli animalisti.
7: No, alla violenza sugli animali.
2: No.
6: Abbiamo avuto una segnalazione del WWF.
8: Lei cosa sta facendo? Sta sparando a un lupo?
7: Ma non sente le urla nella pancia?
9: Aiuto,
7: ha mangiato Capuccetto Rosso e la nonna.
8: Ha fatto bene il lupo. Questo è il suo territorio.
2: Giusto.
8: Voleva difendere i suoi piccoli. Voleva difendere, vergogna.
2: Giusto.
8: Poi qua siamo in un bosco, riserva protetta. Cosa sta facendo con un fucile?
6: Bracconaggio? Bene, segniamo bracconaggio. Poi, scusi, qua entra in casa della gente così.
2: Esatto.
6: Questa è violazione di domicilio.
2: Anche questo.
6: Porto d'armi? Facciamo giustizia privata da soli. Portiamolo via, grazie.
0: E gli animalisti che...
2: Ma poi una ce l'aggiungo io.
0: Una ce l'aggiungi te.
2: Sempre riguardo al nostro amico Capuccetto
0: Rosso.
2: Allora, arrestate la mamma. Perché non si manda una bambina di 10 anni avrà da sola nel bosco. Ma soprattutto vai a trovare la nonna. C'hai una nonna anziana, senza neanche una badante. Te abiti con tua figlia, cosa fai? Ti prendi la nonna e te la porti a casa con te.
0: Bravo, invece la lasci lì dispersa nel bosco.
2: È anche una questione proprio anche di risparmio energetico. Due affitti,
0: due case.
2: Quella casa della nonna puoi affittarla. Cioè, non capisci un c***o la gente, capito?
0: Basta,
2: puoi spendere anche i soldi per la badante.
0: Non ti infervorare.
10: No, come dice qualcuno della community, non stiamo bene bene, mi sa che siamo in parecchi.
11: Forever young.

0: Alessio che viene confermato, lui non lo sa, anche in questa nuova stagione dei Marchini con la Cagna, glielo diciamo che fa parte del nostro programma così, perché noi andiamo sul suo profilo Instagram,
1: non glielo diciamo. Soldi questo.
0: Allora Antonio fa una di quelle cose che capitano a tutti durante il corso dell'estate, leggere, focus, no?
1: Leggo,
0: informarsi,
1: sì.
0: Curiosità, e cosa ha letto lui?
2: Stavo a leggere questo articolo su Focus, no? È vero che le donne sono più generose degli uomini? Se sì, perché sì, se no, perché no, c'è tutta una diatriba, tutto un discorso lungo, psicofisioterapeutico, perché le donne sono più generose degli uomini, se sì, perché sì, se no, perché no. Si racchiude tutto in una parola.
0: Quale?
2: Le donne sono più generose degli uomini? Se te la danno, sì.
0: Beh.
2: Ciao.
0: Cioè, non è che ci voleva un trattato filosofico.
1: Complimenti. Complimenti perché.
0: Al dono della sintesi, Antonio Locaccio.
1: Al dono della sintesi.
3: Good morning, Forever Young.

0: Ma noi saremo Antonio, l'ognomo mangia nella mia mano.
1: Buon appetito.
2: Anton, musica.
0: Lei ha sonificato?
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì, ok. Versione Covid.
1: Vai.
0: Sì, però comincia.
2: Antonio.
0: Dai.
3: Antonio.
0: Gno.
3: L'ognomo.
0: Sì.
3: Va solo per i boschi. Sfugge a formiche e grilli.
0: Sì.
3: Antonio, l'ognomo. La fatta nei panta.
2: Nel cazzo, è sempre questo il problema.
0: Sì. Cos'è l'effetto?
2: Hanno aggiunto qualcosa. Hanno aggiunto l'effetto finale.
0: Non capisco un cazzo.
2: No, mancava un pezzo nel menù alla fine.
1: Niente, dai.
2: Ne riparliamo la prossima volta.
0: No, allora.

0: E questo è il momento in cui io dovrei dire delle cose interessanti, ma non lo so.
1: Quindi il problema è che nella tua vita non c'è niente di interessante.
0: La linea a Marco Corona.
1: Grazie per la linea, socio. Volevo dire semplicemente che abbiamo chiuso la prima ora di Good Morning Forever Young e che tra poco ripartiamo sempre qua su Ritmo 80.
0: Sono tutti vicini, la linea.
1: Sì, a te la linea, Marchino.
0: Grazie Marco Corona per la linea. Adesso
1: cosa facciamo?
0: Tra poco
1: rimanete con noi. Senti, ma non è che ci stiamo prendendo per il culo tutti.
0: No.
1: Sono le 7.

0: Out of Touch, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: mi rigiro, sì? Ed è un appuntamento che tutti voi ce lo chiedete anche a mezzogiorno. Cazzo, ma quando vi alzate? No, c'è solo a quest'ora.
1: A quest'ora su Ritmo 80. Ciao, siamo i Marchini con la K e adesso vi dedichiamo, perché ha la possibilità di rigirarsi ancora nel letto, questo lentazzo. E infatti questo è...

0: segui pedissequamente.
1: Sì, sì, infatti. Allora,
0: con i piedi,
1: amici, amici,
0: allora, senti qua sotto fondo.
1: Ah, mi piace perché, attenzione, parliamo di un trend degli ultimi anni, cioè prendere gli snack,
0: sì,
1: e trasformarli in gelati. Il Mars, il Bounty.
0: Ma se non ricordo male, in qualche puntata dei Marchini tu avevi accennato questo trend. Cioè qualcuno secondo me ci ha ascoltato.
1: Dici? Infatti il nostro nuovo sponsor.
0: Abbiamo un nuovo sponsor.
1: Per esempio, il pan di stelle è diventato gelato.
0: È vero, vi sono bruciato.
1: L'Oreo è diventato gelato.
0: Sì.
1: Che cazzo so, il Kinder Joy è diventato gelato. Il Mars, il Bounty.
0: Sì.
1: E adesso abbiamo un nuovo sponsor.
0: Ah, davvero?
1: Non abbiamo ancora il promo, però lo faccio io.
0: Ah, lo fai tu, sì, perché con la tua voce, giusto?
1: Vado.
0: Vai.
1: Gelati Angido, gelati di merda.
2: Ma sei nella merda.
1: No, il gelato che avanza.
0: Lui il gelato che avanza.
1: Detto così. Gelato Angido. Ah, gusto.
3: Ignoranza.
1: Vabbè, è per. Non poteva fare Algida.
0: Ah, ok.
1: Perché c'è già.
0: Ma dai!
1: C'è già, mi hanno detto, allora fa. Gelati Algido, gelati così.
0: Bello, mi piace perché poteva essere anche questo, però.
2: È Prezzemolo gelato San Montana. Il suo bastoncino chissà dove arriverà.
0: Il suo bastoncino chissà dove arriverà.
1: Non l'ho capita. Però praticamente la ditta Algido. Prende cose di uso comune e le trasforma in gelati. Perché il trend è quello.
0: Il trend è quello, allora lui dice: seguiamo la scia.
1: Iniziamo con gelato Sofficino Findus.
0: Ma che schifo!
1: E così c'è, Sofficino Findus, lo lecchi praticamente.
0: Dopo la pizza, no? Hai visto che la pizza in Germania con i bastoncini Findus? Lui ha detto: perché non fare
1: perché,
0: il gelato?
1: A proposito di Germania, questo è secondo me il prossimo gelato. Un gelato che andrà molto nel nord.
0: Ah,
1: così.
0: Cioè, vai.
1: Il gelato Nivea Mani. Cioè, praticamente prendi il Nivea Mani, lo congeli, bianco è. Poi gelato olio d'oliva, cioè solo olio d'oliva congelato, non so neanche se congeli l'olio.
0: Ma extravergine o no? Perché
1: no,
0: cambia?
1: No. Di Sansa. Proprio quello grendolone.
0: Quello a primo prezzo.
1: E poi l'ultimo, gelato al cocco.
0: Gelato al cocco è uguale?
1: No, proprio la noce di cocco. Infila nel bastone.
0: E poi sotto.
1: Mangiamelo. Provalo, poi fammi sapere.
0: Lo spot è ancora lì che sta facendo. Comunque,
1: grazie.
0: Erano i gelati Algida. Salutiamo il signor Algido.
3: Ma non è a piombo.
0: No, infatti.
4: Gelati Algido, gelati di merda.
5: Good morning, forever young.

la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: siete su Ritmo 80 e sapete chi siamo noi e come si chiama il programma?
1: Non lo so.
2: Ma sai che non ti arrabbi, Good Morning Forever Young con i Marchini ed è il momento della nostra zuppetta.
3: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei tv

0: vostro senso dell'umorismo.
1: Domenica 30 agosto 2026. Mancano 123 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Guadenzia.
2: Allora, tu sei sui social?
3: Sì, sì, sì.
2: È la sponda blu?
3: No, è rosa carne come...
2: Beh, le donne preferiscono gli uomini simpatici e quelli ricchi, sai?
3: Che cazzo dici?

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Carlassare.
2: E vai a cacare.
0: Le frasi del cinema.
3: Se te ne vai, chi sarà di me? Che farò?
4: Francamente me ne infischio.

0: il resto del Marchino.
1: La Freccia!
2: Allora,
0: non è quella.
2: Secondo una ricerca,
0: sì.
2: Repubblica, non è
0: Repubblica.
2: Che da... Ok, Repubblica. Secondo una ricerca, arrivare alle nozze senza aver avuto molte esperienze erotiche precedenti aiuta a rendere più intimo e durevole il rapporto tra i coniugi.
0: Cioè, quindi meno lo fai.
2: Astenersi dal sesso prima del matrimonio regala stabilità.
0: Ah. Ecco perché sono tutti divorziati.
2: Vai. Piacenza.
0: Sì.
2: Sera, perché c'è Piacenza giorno, pomeriggio e sera.
0: Questa ah, se questa esce solo la sera.
2: Due adolescenti sorpresi a pomiciare sul tetto. È pericoloso.
0: Sì.
2: Intervengono i vigili del fuoco.
0: Ah, va bene.
2: Non si può, se proprio dovete pomiciare, date in un parco. Sul tetto.
0: Sul tetto.
2: Che cazzo gli viene? Poi la stanza d'albergo, questo invece è su FQ Mag. Dove cazzo?
0: FQ Magazine.
2: Vabbè, comunque.
0: Sì.
2: La stanza d'albergo ha un odore forte, forte.
0: Sì.
2: Pensa che siano i suoi piedi, ma c'era un cadavere sotto il letto.
0: Vabbè. Questo tu non ti saresti fatto i problemi.
2: No,
0: quello
2: due. Sono io.
0: Sono io.
2: Il mattino.
0: Il mattino. Questa non è la sera.
2: No,
0: ma...
2: mattino del mattino sempre.
0: Per loro è sempre mattino.
2: Fidanzati si scambiano coccoli in auto, ma dimenticano di tirare il freno a mano. Coppia finisce nel canale a Pordenone. Attenzione,
0: attenzione, c'è la battuta.
2: Il freno a mano mettetelo sempre, che potete fare anche un figurone.
0: Ne sai qualcosa?
2: Ah, però un iceberg a forma di pene. Effettivamente
0: sono cazzi.
2: Esatto.
0: Se vai a sbattere, altro che Titanic.
2: Poi donna ha un orgasmo mentre l'orchestra suona
0: Tchaikovsky.
2: Imbarazzo alla Walt Disney Concert Hall. L'audio è virale, il respiro pesante, poi l'urlo. Agevoliamo.
0: Agevoliamo, sentiamo.
2: Sì, senti.
0: Sì, effettivamente. Confermiamo.
2: Confermiamo.
0: Sì.
2: Ravenna.
0: Mm.
2: Si dice che quando uno parla di Ravenna, deve dire Ravenna.
0: Non si può dire Ravenna, ma.
2: Ravenna.
0: Ravenna.
2: Fugge all'alte perché sul furgone aveva l'amante. Altro tirato dritto.
0: Tirato dritto perché?
2: La domanda è dove? Dietro.
0: Dietro.
3: Andiamo bene. Andiamo bene.
2: Dopo l'ha fermato.
0: Dopo l'ha fermato e poi.
2: E poi l'ha trovato a casa.
0: Ha chiamato a casa. Senta, può venire a prendere suo marito che.
2: È l'amante.
0: È l'amante.
2: È furgone.
0: E quindi come è andata?
2: Allegria. Saluto il mio amico.
0: Era tuo amico.
2: Coraggio.
4: Good morning, Forever Young.

0: Ritmo 80, il programma si chiama Good Morning Forever Young. Siamo arrivati al termine di che cosa, socio?
1: Della nostra ora numero 2. Ho detto bene, 2.
0: Sì. E? 2. Quindi?
1: Ne abbiamo una terza da trascorrere piacevolmente insieme, noi e voi. Vi aspettiamo tra poco qui su Ritmo 80 e in Good Morning Forever Young.
0: Mi piace perché
1: sei Marchini con la K.
0: Perfetto, guarda.
2: Lascia stare, Marco.
1: Ricorda di ricomprare il pane.
0: No, ma quella è un'altra cosa.
1: Ah, scusa.
0: A tra poco.
3: Sono le 7:50.

0: allora con i suoni di ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: signore e signori, eccolo qua. Sì.
1: Sono le sei
0: della mattina,
1: Suona la moglie.
2: Suona la moglie.
1: Bacio la sveglia. Mi vesto in fretta, sì. E vado al lavoro.
0: Un po' come tanti italiani,
2: sì,
0: insomma.
2: La mattina, un po' di
1: mi sento un toro.
0: La mattina sì,
1: L'odore del fieno.
0: Ma dove abita?
1: Mentre alla pompa del distributore faccio un bel
2: è giugno perché il fieno è giugno.
1: Bella vettura,
0: dalla vettura
1: anche se è scura.
0: Cosa c'entra?
2: Per la rima.
1: Ma quanto è buona.
0: È arrivata una,
1: la sua padrona,
2: però.
0: E quindi
1: c'è una toppa sulla tipo.
2: C'è una toppa sulla

0: L'ultimo ritornello, vai Gianni!
1: Guarda che tette! Sono perfette! Ma dove le mette?
0: Allora, intanto potremmo aprire una parentesi, ma se ti arriva una donna bellissima su una tipo, guarda, non fa lo stesso
2: effetto. Facciamo il prossimo anno, per il 45.
0: Sarà Agen forse, forse chi scende dalla tipo, però insomma, grazie Gianni Giannini.
2: Io me la vedo uno che va a giocare a tombola, al bingo. Al pomeriggio sulla tipo.
0: A burracco, capito, insieme al gruppo delle anziane nonnine.
2: Che volendo, ci sono alcune anziane che...
0: No,
2: perché dopo il range, quanto tempo abbiamo?
0: No, abbiamo finito.
2: Abbiamo finito, meglio così.
0: Meglio così, ne parliamo nella prossima puntata, sicuro.
2: Vi saluto.
0: Tra poco.
2: Cosa c'è? Ancora non abbiamo finito?
0: C'è una canzone e poi un momento speciale.
2: Va bene.
3: Good morning, Forever Young.

0: quasi al termine e questo appuntamento ci porta addirittura quando noi aprivamo le mattine in diretta da un bar di Rimini. E allora questo è il momento autocelebrativo che si chiama
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso.
0: Noi praticamente in quell'occasione disturbavamo uno dello staff.
2: Esatto, però io volevo anche dire una cosa,
0: sì,
2: prima
0: dillo.
2: Di mandare il pezzo.
0: Prego.
2: Siccome lavoravamo in questo bar, ogni tanto, quasi sempre, ci offrivano la colazione, ci offrivano la merenda a metà.
0: Sì, c'era il fermino.
2: Esatto, noi ho fatto un conto di quanto avremmo dovuto pagare a fine stagione. Adesso lo dico, tanto i proprietari sono cambiati.
0: Sì.
2: 1350 euro.
0: Solo tu.
2: Di consumazione. Di consumazione
0: solo
2: in 8 mesi.
0: Io non. Tanto ormai è caduto in prescrizione.
2: Sì,
0: no?
2: Ormai sì.
0: Però
2: lui no, era dieta.
0: Ma cosa non è vero?
2: Comunque sentiamo, vai.
0: Sentiamo il contributo, anche perché questo è quello che succedeva la mattina appena cominciavamo il programma.
2: Pensa a te.
3: Caro Marchino, noi siamo classe 72-73, ancora facciamo ste cazzate alla radio. Non si può, bisogna essere un attimo, bisogna avere una coerenza, essere seri.
4: Poi tu hai tre figlie, credo. Io non ho niente, proprio, posso fare il ragazzino.
3: Ah,
4: tu sei
3: capito.
4: Padre di famiglia.
5: Però hai una ragazza col rimorchio, vero?
0: Sigla! È arrivata!
4: Sarebbe lei la...
0: Sarebbe la Paolina.
4: Saresti tu la mia ragazza con rimorchio?
5: Vale.
4: Allora, a parte che non hai l'esclusiva,
5: sappi, no, non no, ma neanche te però.
0: Bene.
4: Allora, ieri sera tutto a posto?
5: Sì, dai, ma insomma, ieri mi hai bendato.
0: Bene. Ragazzi, questo è lo spazio della barzelletta.
4: Ma la barza di Paolo.
0: Cioè, non, che non prenda una piega diversa.
4: Anche perché lui ieri sera non ha fatto niente, quindi scatta l'invidia.
0: Okay. La barzelletta di Paola.
5: Okay. Avete mai sentito parlare di Gustavo l'amico di Pierino?
0: No, mai.
5: No. Pensate, un bambino prodigio.
0: Perché?
5: Perché impiega meno di 6 mesi a fare un puzzle. Anche se sulla scatola c'è scritto da 2 a 5 anni.
4: Allora, bella barzelletta, aspetta un attimo però. Aspetta.
6: Paola, vai a fare il cappuccino.
4: Grazie.
0: Ciao Paola.
5: Ciao.
0: Buon weekend.
4: Bravo.
0: Noi torniamo tra poco.
7: Good morning, Forever Young.
8: Con Marco Corona e Marchino.

0: arriva il momento in cui noi ci allarghiamo un po' a tutti i territori europei e non solo.
1: Esatto, ovvero le offese da tutto il mondo.
0: Cioè quelle che sono arrivate a noi e noi le abbiamo tradotte.
1: Ok, per esempio in Moldavia. Moldavia.
0: Sì.
1: Puzzi di sudore, ansiogeno e liquirizia.
0: No. Oh, cioè perché lui traduce le espressioni che sono una delle offese più grosse, esatto, che potete ricevere in quel paese lì.
1: Le dicono puzzi di sudore, ansiogeno e liquirizia. Vabbè, non so perché.
0: Beh.
1: Mentre in Africa, non so dove però, un paese dell'Africa.
0: Sì, perché è piccola, no?
1: Esatto. Vado?
0: Vai.
1: La traduzione letterale è: spero che le tue dita si trasformino in ami da pesca e che ti prudano le palle. Rende l'idea. Immaginate i 10 e del
0: sì, infatti.
1: Oh, che male, fa male
0: che
1: solo
0: dolore.
1: Pensare. Cioè, prima tua pesca te che magari l'amo da pesca
0: basta
2: tutto
1: dito.
2: A posto.
1: Te pensa, pensa 10, 5,
0: 4,
1: 3 ditina. Mettiamo un disco che sto male solo al pensiero.
0: Vai!
3: I deodoranti non durano 48 ore,
0: no?
3: Solo leggenda e solo folklore. Bastano un giorno e un po' di sudore, inizia a leggiare uno strano fetore.
0: Giusto.
3: Molti non sanno di questa menzogna, dopo due giorni san già di carogna. Stargli vicino ti giochi un polmone, i deodoranti non durano 48 ore.
0: A proposito degli amici moldavi.
1: È vero, sì.
4: Good morning, Forever Young.

0: Allora, noi adesso a questo punto della situazione.
1: Allora, facciamo un attimo il punto.
0: Facciamo il punto, perché cazzate ne abbiamo dette.
1: Abbastanza.
0: Cazzate ne abbiamo sentite, bella musica ne abbiamo sentita. Rimane solo da salutare.
1: Ma di solito noi salutiamo sempre allo stesso modo. Potremmo variare oggi?
0: No,
1: perché no, proprio oggi.
0: Ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie,
0: arrivederci.
1: Grazie
0: per essere con noi.
1: Ciao dai Marchini.
0: Ciao.
1: Alla prossima.
2: Ma fai davvero? Good morning, good morning.
3: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1989, Depeche Mode, Personal Jesus. Dal 1988, 8 Wonder, I'm Not Scared. Dal 1983, Nena, Luft Ballons. Questi altri top 80 nella prossima ora, sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.

0: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina: sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Report, annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
1: Sigfrido Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
0: Lo sport e calcio: grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0. Sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Villanetti.
2: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
3: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
2: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, corsaro a Monza, con il 3-2 che vale il primo successo stagionale. E poi il Sassuolo, 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18.30 Napoli-Como, alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce Roma e Atalanta Bologna di scena domani.
0: È tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
7: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.it.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sono i fantastici anni 70, i protagonisti assoluti della Rave Parade che quest'oggi sta per andare in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida, vi dico subito che quest'oggi ci occuperemo del mese di agosto del 1978. Cominciando quindi subito dalla posizione numero 3, che è occupata dai fratelli La Bionda. Loro sono quelli di One For You, One For Me.

un disco prodotto in Italia ma che ebbe un notevole successo internazionale. Era One For You, One For Me per La Bionda, alla posizione numero 3 della Rhythm Parade del mese di agosto del 1978. Di ben altra natura è il brano che oggi occupa la posizione numero 2. Musica elettronica e particolarmente sensuale per la bellissima Dee Dee Jackson e la sua Automatic Lover.

uno dei primi tentativi, peraltro abbastanza riusciti, di coniugare la sensualità alla musica elettronica, opera di Didi Jackson, che con Automatic Lover si piazza alla numero 2 della Rhythm Parade di questo mese di agosto del 1978, che al vertice della sua classifica ci riserva una piacevole sorpresa. Ci sono i Bee Gees, siamo pronti a ballare sulle note di Stayin' Alive.

0: Dalla colonna sonora del film Saturday Night Fever, i Bee Gees con Stayin' Alive conquistano il primato della Hit Parade del mese di agosto del 1978. Noi per il momento abbiamo concluso, ma torniamo in quest'estate ancora una volta ogni giorno su Ritmo 80, alle 9.30 e alle 16.30, in un doppio appuntamento riservato a oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a La Habana. L'ex deputato 5 Stelle, giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: MasterCheck 90.
4: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maresci, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 26, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: Certo, la zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Domenica 30 agosto 2026. Mancano 123 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Guadezia.
6: Allora, tu sei sui social?
7: Sì, sì, sì.
6: È la spunta blu?
7: No, è rosa carne come...
6: Ma le donne preferiscono gli uomini simpatici a quelli ricchi, sai?
7: Ma che cazzo dici?

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Carlassare.
2: E vai a cacare.
0: Le frasi del cinema.
3: Se te ne vai, chi sarà di me? Che farò?
4: Francamente me ne impiego.

0: citazione del giorno.
1: C'è qualcosa di peggio dell'imprevisto? Le certezze.
2: Sì.
3: Che?
2: Seguro!
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: Due amici si incontrano, c'è uno che fa la cifra di fretta, no? Allora gli fa, oh, ma dove stai andando? Sono andato all'ospedale, mia moglie ha partorito per la quinta volta. Quello fa, oh, complimenti, salutamela, Quello fa, ma mica la sono a trovare, mi sono a far tagliare il cazzo.
0: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su...

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Duran Duran, New Moon on Monday e Enrico Ruggeri, Nuovo Swing.
1: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: 80 gradi è il nome del programma. Ciao a tutti, io sono Marco Greco e questa è la radio Forever Young. Si comincia subito con un groove irresistibile, è quello di Eddie Grant e la pe- ragazzi, un pezzo famosissimo, Baby K.

ma sì, che le riconoscete praticamente tutte, le abbiamo riascoltate con enorme pazienza e amore e curiosità e anche tenerezza, perché alcune canzoni poi invecchiano portandosi dietro i loro anni. Ma comunque adesso invece spazio alla, insomma, anche all'eleganza di questo pezzo dance di Billy Ray Martin. Questa è Your Loving Heart.

0: 1993 le televisioni musicali erano praticamente protagoniste assolute dell'estate, molti successi diventavano famosi anche ai videoclip trasmessi in continuazione, anche se questa non credo che sia passata per i canali televisivi, perché Fiorello non lo so, era un po' visto come un borderline in quel periodo là, non, forse perché era ormai etichettato come karaoke, l'uomo karaoke, però effettivamente ne ha lasciate i disegni nella discografia italiana quest'uomo. Va bene, lo salutiamo, magari c'è qualcuno che dell'entourage di Fiorello che lo conosce e che sa che in questo momento lo sta ascoltando, e gli mandategli i nostri saluti. Quindi la radio Forever Young è sempre qui e io sono Marco Greco e Ritmo 80, torniamo la prossima con 80 gradi, ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento, vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, Starship, We Build This City. Dal 1986, Picnic at the White House, We Need Protection. Dal 1985, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12 e 2 minuti.

0: 80 Mix Clock hai ascoltato Toto, All The Line e Edoardo Bennato, Il Gatto e la Volpe.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80, Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
2: Bentornati all'ascolto di Face to Face, amici ed amiche di Ritmo 80, la grande musica da ballare e ascoltare, se volete anche confrontare. Un nuovo appuntamento con ben 4 canzoni a confronto fra di loro sta per cominciare. E noi siamo pronti ad aprire con un disco di Nina del 1998. Ed uno delle Pointer Sisters del 1982. Ma iniziamo con la cantante di origine croata Nina Badrić, nota più semplicemente con il nome di Nina, che nel 1998 incise un brano che le valse l'ingresso nella top 10 italiana e la fece conoscere a livello internazionale.

ed era Nina con I'm So Excited. Ma spostiamoci indietro di qualche anno, esattamente al 1982, quando il gruppo pop delle Pointer Sisters, formatosi qualche anno prima ad Oakland in California, incise la versione originale di questo brano. Ovviamente il titolo rimane sempre lo stesso, I'm So Excited.

0: grande sound che noi di Ritmo 80 piace in maniera davvero enorme. Erano le Pointer Sisters con I'm So Excited e prima ancora Nina con il remix dance della stessa canzone. Il nostro appuntamento con il Face to Face qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, continua. E noi ripartiamo con un pezzo dei Black Eyed Peas di fine 2010. E a seguire uno di Bill Medley e Jennifer Walls del 1987. Nel novembre del 2010 i Black Eyed Peas pubblicano l'album The Beginning, da cui come primo brano estratto ascoltiamo The Time, Dirty Bit.
1: Face to face, face to face.

Ed erano i Black Eyed Peas con The Time, un brano da oltre 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Questo pezzo è la rilettura in chiave techno dance della colonna sonora di un film che nel 1987 trionfò al box office. Il film è quello intitolato Dirty Dancing e il motivo ovviamente si chiama The Time.

0: c'è Dirty Dancing, Bill Medley e Jennifer Warnes con The Time of My Life, e prima ancora i Black Eyed Peas con la versione dance della medesima canzone. Per oggi è davvero tutto, appuntamento da Lele Procida qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, per il prossimo Face to Face. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
4: Siamo solo noi!
5: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1987, New Order, True Faith. I used to think that the day would never come. I'd see the lightning shade of the morning sun. Dal 1984, Optimal, The Goodbye. Dal 1984, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Wake me up before you go go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingresso.

0: 80 Mix O'Clock hai ascoltato Miguel Bosé, Super Superman e Diana Est, Tenax.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB Plus a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa modica cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Sono Sabino Pastore, c'è Davide Ferrarini. Siamo prontissimi, andiamo? Andiamo. Ho detto tutto, che facciamo? Partiamo subito con il primo di oggi, il primo di una lunga ora. Il primo è di Aiduci, Dragostea, di

Io immagino già fra, che so, fra 30 anni che in TV andranno i documentari sulla musica che si ballava negli anni 2000-2010 e intervisteranno magari Alexandra Stan e diranno: ma come è nata questa idea di Mr. Saxo Beat? Perché vi posso assicurare che anche fra 30 anni, quando partirà Saxo Beat, voi fischietterete il sax e il motivo di Alexandra Stan. È inevitabile, perché oramai c'è entrato nel DNA e c'è chi dice purtroppo, ma lasciamo stare. Ora David Guetta, Without You. I can't wait.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

Ben ritrovati da queste parti, siete all'interno dei Ballatissimi su Ritmo 80, io sono Sabino Pastore come al solito a quest'ora ovviamente, chi trovate? Me no? E con me c'è sempre come al solito Davide Ferrarini, questo è di Price Cuts, si chiama Shine On Me, ora Original, I love

Dobbiamo fare un disco, dai, facciamolo. Che ci mettiamo? Non lo so, ci vuole un'idea. Che idea? Sai suonare? Ma mica tanto. E che facciamo? Campioniamo qualcosa? Perfetto, c'è un bel giro di tastiera. Da chi lo rubiamo? Da Crystal Waters. Ci facciamo un disco nuovo, ok? Come lo chiamiamo? Tu hai vissa. E ok, quello è il nome del progetto, ma il brano? Oh la la la. E il testo? Non c'è problema, basta dire oh la la la. Fatto un brano, bel successo. Risuonato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, che continua.

Sempre gli Chic, che hanno praticamente scritto il 76% della musica che si balla da 30 anni, forse più, da 40 anni a questa parte, e questo è il disco di Mojo che si chiama Lady, ed è bello perché tu pensi che sono passati 20 anni eppure i ragazzi che al tempo non erano ancora nati conoscono questo brano perché l'hanno rifatto da poco tempo in fondo, quindi lo ballano ancora. Disco meraviglioso, Lady, Mojo, ora Eric Pritz, Call on Me.

Se ascoltate normalmente i Ballatissimi sapete che noi ci siamo dati un limite, nel senso che noi andiamo dagli anni 90 in poi per capirci. Certe volte però sconfiniamo, siamo proprio al limite. È un esempio il disco di Double D Found Love, che è proprio 1990, ma era uscito anche qualche settimana prima, per capirci, no? Double D, sempre bello da riascoltare. Stesso discorso si può fare per quello che sta arrivando. Troppo bello, troppo nuovo, perché fu davvero un break quando uscì. Il disco è di Inner City, questa è la House, prima maniera, il disco è Big Fun.

0: finisce qua l'appuntamento di oggi con i ballatissimi. Abbiamo scelto di concludere in maniera molto elegante l'appuntamento di oggi perché abbiamo scelto questa remix di un vecchio disco di Everything But The Girl. Si parla del 1985, poi si è ballato anche un paio di anni dopo abbondanti, eh? Chiaramente sto parlando di Missing e sto parlando della fine dei ballatissimi di oggi. Domani pomeriggio saremo ancora qui, sempre io che sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini che è dall'altra parte, pronti per farvi ascoltare la nostra musica che, guarda caso, è anche la vostra musica. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1900.

0: altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. Ritmo 80.
1: Sono le 15.

0: Holiday, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Imagination, Just an Illusion. Dal 1982, Gary's Gang, Knock Me Out.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Billy Joel, Uptown Girl e The Real Thing, Can You Feel the Force?
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi

0: 80,
1: il termometro scoppia,
0: il termometro scoppia, 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Ma ciao, benvenuti su Ritmo 80. Beh, lo so che voi c'eravate già, io mi sono invece avvicinato al microfono. Sono Marco Greco e apriamo 80 gradi con una delle canzoni simbolo della musica italiana. Sto parlando di Fotorama.

dal 1999, sì, esattamente, usciva questo pezzo Liquido con Narcotic, una cosa che mi ha proprio ho memorizzato, era proprio diventata una delle canzoni secondo me più interessanti di quel periodo. Vabbè, comunque per questo che siamo andati a ripescarla. Beh, tra l'altro nel 99 cosa c'era di curiosità? I masterizzatori, questa parola strana, e masterizzavamo il CD, iniziavamo a entrare in queste nelle playlist, nelle autoradio c'era il lettore CD e quindi dovevamo in qualche modo non sempre acquistare un CD originale con le tracce di un album, ma per fare il meglio delle tracce che ci piacevano di più e andavamo, prendevamo, collezionavamo e registravamo in qualche modo, e non facevamo una playlist personalizzata, era proprio, sì, come dire, un anticipo di quello che poi sarebbe successo esattamente con i vari lettori MP3, poi lo streaming e poi tutto il resto, insomma. Va bene, così, e con questa ci salutiamo. Grazie da Marco Greco, rimanete con noi di Ritmo 80.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1987 Madonna, Who's That Girl? Dal 1983 Gazebo, Lunatic. Dal 1987 Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo 80. 80.
1: Sono le 18. In punto.

0: Per Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Joe Smooth, Promised Land e Dire Straits, Your Latest Trick.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paky Mele. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1982 Roxy Music, More Than This. Dal 1982 Gary Lowe, You Are a Danger. Dal 1987

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Billy Idol, Dancing With Myself e Franco Battiato, Cucurucucu.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Checo, you're ready?
2: Dove sta?
3: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
4: Masterjack.
3: Masterjack 90,
5: l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci, pronti per un'altra puntataccia di Masterjack 90. Tanto che non dico puntataccia, tatazza.
7: Una bella tazza di puntatazza, una tazza di novantazza, eh?
6: Cominciamo subito questo bel puntatone, bello lungo anche quest'oggi, con un sacco di bella musica dei primi del 90, poi sfociamo anche nelle prime sonorità dei 2000, poi abbiamo stilato una bella playlist, l'ho fatto io?
8: No!
6: L'ho fatto Dennis Jack, cosa ci metto io? Il mio talento, la mia voce, il mio saper fare, meno male che esisto.
7: So già che mi metterai pernacchie, vaffanculi vari, va bene.
6: Joy Salinas con Mystery of Love dal 91. Welcome everybody.
9: Welcome.
6: Questo è Masterjack 90 e questa è la nostra energia.
7: Mi sono fatto male. Yo!

0: fighe cominciano a piacergli.
1: Mi è piaciuto.
0: Vabbè, Avro Meduza, trio britannico la cui vocalist risponde a nome di Isabel Futtuoso.
2: Quella che ha un short punto era talmente futtuoso. Che si è preso un vai, va bene. Non ho detto esplicitamente cos'era. Ah, Isabel Futtuoso. Vabbè, dopo questo pezzo futtuoso arriva una cosa ambigual, molto ambigual.
0: Party Night degli Ambigual dal 97. Adesso potrei anche far finta di ricordarmi a memoria il

0: Call featuring Music Mind. Questa era una canzone stupida, ma stupida, ma in quanto stupida, come tutte le cose stupide, semplici, anche troppo, era troppo figa. Disco FIBA è stato anche rinominato Disco FIGA, Let's Keep the Disco FIGA. Anche un po' gnagna. Figo, andiamo avanti, figo. E adesso arriva una vera strafiga. Jennifer Lopez, Waiting for the Night, dal 99. Come ha detto Lopez, proprio very American English style, very Cambridge, veramente. Bravo, check, bravo. Aspetta che mi bacio. Posso slinguarmi da solo. Vabbè. Brano originariamente registrato dal trio femminile statunitense Tree Party, che nessuno ha notato, perché una è partita, l'altra pure, prima che poi la Lopez ci mettesse le mani, ma soprattutto anche le ciabatte. Che belle ciabatte che c'è le Lopez, mio.
1: Porca gioia.

0: titolo piuttosto complicato. Ah, LMC sì? Versus YouTube con Take Me to the Clouds Above. Vabbè, fatemi un applauso che sono stato bravo al primo colpo. Del 2003 la song è una cover di How I...
1: Da capo.
0: La song è una cover di How I... non mi viene.
1: Da capo.
0: How Will I Know di Whitney Houston con la base di Willow Without You. Vabbè, tutte queste robe scioglilingue, sto giro degli YouTube. E poi è venuta fuori questa bellissima Take Me to the Clouds Above. L'ho detta per la seconda volta. Tutta di un fiato, tutta di un botto. Andiamo avanti dopo. Andiamo avanti dopo averli ascoltati. E arrivano i Run DMC con Praise My DJ del 99.

0: Era David Morales con uno dei pezzi che probabilmente ne hanno tracciato la storia, di grande producer, di artista eclettico di fama mondiale. Vabbè, Daviduccio mio.
1: Morales della favola.
0: Ascoltiamo quella cosa che ci permette di ascoltare in chiave remixate. Remixate! Lo peperoncino, l'anduia! Questa parte calabrese che è venuta fuori. Ascoltiamo quella parte che taglia in due il nostro appuntamentone e fondamentalmente ci permette di ascoltare una versione moderna di un pezzo reinterpretato, quindi ho un po' di paura. Sono spaventato, perché è una delle mie preferite in assoluto. Vabbè. Be My Lover, secondo Like Morgan nel Remix Today.
2: Master Check 90
3: Presents
1: Remix Today.
0: Enga.

0: di Tonton per evidenti motivi, perché purtroppo ci è venuta a mancare in un incidente aereo un bel po' di anni fa già. Sono quelle reinterpretazioni che mi lasciano un po' perplesso. Poi è stata anche distribuita un'etichetta ragguardevole di quelle importanti che si fanno notare quando lanciano un pezzo. Grazie Like a Morgan, grazie. Ci prendiamo una promo pausa. Io, sai il detox che mi prendo per la dieta? Mi faccio 7 fiale per disintossicarmi da questa cosa e torniamo fra non molto con la nuova seconda parte, con la seconda parte nuova comunque, vabbè. E torniamo soprattutto con un po' di classi, gli Snap con Mary Had a Little Boy. State qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dan.

Masterchef 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack. Come on!

0: Questo con Snap, Mary Had a Little Boy dal 90, canzone definita insomma dei più in quel periodo tecnicamente mezzo tempo, né troppo andante, né troppo leggera, né troppo pop, né troppo dance, poi una di quelle cose proprio da viaggio. Io consumo i giga su YouTube ascoltando questa qua, perché puntualmente non la scarico, ma voglio di sentirla, quindi mi faccio quei pezzoni di Adriatica con Mary Had a Little Boy piuttosto che Exterminate. Un giorno dovremo anche mandare Exterminate, non l'abbiamo già fatto in Masterchef 90, l'abbiamo fatto Dance Jack, abbiamo mandato Exterminate, come al solito sei offuscato dei led nel cervello.
1: Va bene, dai.
0: Adesso arriva Nina con I'm So Excited dal 98, vero nome Nina Baldrige, ed è una cover di un brano delle Pointer Sisters. Fai una roba, fa sì che Mary Had a Little Boy faccia la melodia di I'm So Excited, e quindi mi schiama tutto in questo minestrone tutto dance anni 90. Fai

Brothers con La La La dal 94. Bravi, gli Allo Brothers su Mastercheck 90. E adesso arriva Glam with Pete Burns con Sex Drive del 94, anche questa qua. Scomparso purtroppo nel 2016, Pete Burns è stato il frontman dei Dead or Alive, per intenderci quelli di USB and Me. Round, round, baby, round, round, rush round, no, rise round, sì. Tra i suoi traguardi c'è anche la partecipazione al Big Brother del 2006 nello UK, quando mi si è presentato la giacca di pelle di gorilla, che voleva fare un po' di orangotango con i maschioni, perché era un po' di là, un po' di qua. Poi si è anche operato 400.000 volte per sembrare una donna, insomma. Grandissimo artista, complimenti a Pete Burns. Vabbè, Glam and Pete Burns con Sex Drive

dal 98, Sash featuring Patrizia Salvatore. Adesso arriva Sandy con Bad Boy. Sandy, fai una cosa, Sandy. Sandy, Jack, fammi un mixaggio dell'amore. Okay.

0: Fufa Biola. Con Play the Song dal 95, gruppo diventato piuttosto famoso in tutta l'Europa in quegli anni, non tanto per le tracce, ma soprattutto per il modo di vestirsi nei live, che fa più schifo di quello di Dennis Jack. Quindi immaginate, lui, trash, loro, peggio. E comunque, insomma, vi facciamo anche magari vedere qualche video. Fai la roba, posta qualche video di Fufa Biola nella nostra pagina ufficiale MasterCheck 90, che tra l'altro vi ricordo è assolutamente a vostra disposizione, perché possiate interagire con noi. Va bene, andiamo avanti. Tutto questo bel andare, musicalmente parlando, belli sostenuti, ci dà l'opportunità di presentare il Mega Mashup of the Week. Altre 5 tracce che come al solito proponiamo in chiave fusa fra loro, così da determinarne una unica che saremo pronti per godere con voi. Dennis Jack Mega Mashup of the Week.
1: MasterCheck 90 presents the Mega Mashup of the Week.

0: Boy.
1: Abbiamo ascoltato nel Mega Mashup di questa settimana Antico con Win and Freedom, Fargetta con Music is Moving, bellissima, Datura e Billy Ray Martin con Mystic Motion, Usura e Datura con Infinity. Abbiamo chiuso il Mega Mashup con Scooter e Haipa. Io ho una chicchetta recente di Scooter, quella dove risponde in tedesco in macchina, si chiama Scooter and Finch Bass Drum. Mettila dall'inizio perché parte col... perché poi ad un certo punto, ve la racconto, in pratica fa una sorta di telefonata classica tedesca moderna. E allora tra loro parte anche, come dire, il chiacchiericcio, come stai? Niente, ho tirato fuori una cosa che ha un po' di drum. Facciamola sentire.
2: Yo, I Finch, hier ist HP. Ich hab nochmal so ein paar Gedanken gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Bass drum.
1: Io lo manderei 7 volte a puntata, l'avete sempre saputo, cari Master Cecchiani. Sentite che sobrietà.

0: puntata. Grazie a tutti per averci seguito così numerosi. Ciao da Cecco Corvace, saluta la scooter Dennis Jack.
1: Ciao
2: Master Jack 90. Ciao a tutti con Cecco Corvace e Dennis Jack.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Pre

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jack.

0: il mixato più lungo d'Italia.
1: Disco Mix.
0: Disco Mix. In console, Disco Mix.
1: Daniel's Jet.

0: Radio Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix.
2: Tanta subito, Michael.
0: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
0: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
3: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1991, mentre Sofia Loren riceve il premio Oscar alla carriera, negli Arthur Baker's Shakedown Sound Studios arriva una demo di Eric Cooper, una traccia senza titolo, prodotta dopo aver sentito suonare Frankie Knuckles in un death mix party al Red Zone. Il godfather della house music cominciò a suonarla al Sound Factory e la gente continuava a chiedere il titolo di quella canzone con il fischio. Eric e Frankie

bellissima Haruko. Sempre dal Giappone, nel 1997 viene pubblicato Final Fantasy VII, che diviene uno dei videogame più venduti di tutti i tempi. Lo stesso anno i Daft Punk pubblicano Around the World, un brano costruito sulla ripetizione ossessiva di un'unica frase, effettata con un vocoder che dà voce ai robot che nel video ufficiale camminano in circolo su una piattaforma che rappresenta un vinile. Ogni personaggio che appare nel video rappresenta una parte del disco. Gli atleti simboleggiano il basso,

di Robin S, nella versione prodotta da Stonebridge nel 1992, è senza alcun dubbio uno dei più grandi successi house di sempre. In realtà, la prima versione fu pubblicata 2 anni prima dall'etichetta discografica inglese Champion Records, ma fu un flop totale. 2 anni dopo, Stonebridge chiese alla label se avessero qualcosa da fargli remixare, e loro gli proposero di provare con Show Me Love, ma senza grosse pretese, tanto che bocciarono la sua prima reinterpretazione. Ci riprovò, aggiungendo un suono di organo del sintetizzatore M1 della Korg, paradossalmente il suono accanto a quello utilizzato nella versione originale del pezzo. Questa volta era lui stesso a non essere molto soddisfatto del risultato, ma la sua ragazza lo convinse ad inviarlo alla Champion. Il resto è storia della house. Un altro dei dischi più

1999, quando viene fondata la Shazam Entertainment, azienda informatica creatrice dell'omonimo software di riconoscimento musicale. Lo stesso anno, il duo britannico Fast and Small si lascia ispirare da The Glow of Love dei Change e da Reach Up di

0: La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no. Troppo nuova. Troppo anni 90. Troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70, 80, 90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Basilda. Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1989 va in onda sul canale Fox la prima puntata de I Simpson, con il titolo Simpsons Roasting on a Open Fire, che in Italia è stata tradotta in Un Natale da cani. Lo stesso anno in Spagna nasce Loco Mia, il primo progetto di musica house made in Spain.

1990, quando il gruppo italiano dei Black Box pubblica Everybody, Everybody, il terzo singolo tratto dall'album Dreamland. La frontman del gruppo era la modella Catherine Keenan, ma quasi tutte le tracce erano cantate da Martha Wash. La cosa venne fuori solo dopo aver riscosso un grande successo di pubblico, quando molti riconobbero la voce della Wash e il gruppo fu costretto ad ammettere che la Keenan era solo la loro immagine, ma in nessun modo aveva contribuito alla realizzazione delle tracce. Un anno dopo, Linus Torvalds inizia lo sviluppo del kernel Linux, mentre su Dance Floor Corporation esce un vinile prodotto da Davide Rizzati e Pierluigi Melato con il progetto Dreamatic. Audio Trip è un viaggio ambient house che dall'Italia vola verso le sonorità europee più deep.

Torniamo agli inizi degli anni 90. Gli inglesi 808 State pubblicano il loro terzo album, del quale fa parte Kubik, una traccia che finirà per influenzare addirittura la carriera di Bjork.

la voce e chitarra che non riscuote il successo sperato. Nonostante tutto, il duo continua a credere nel brano e affida una versione remix al produttore di musica house Todd Terry. La sua versione diventa una hit in

Dope Gonzalez e Little Louis Vega, già conosciuti come Masters at Work, producono una cover di Runaway, una traccia del 1977 della Soul Soul Orchestra. La traccia esce con il progetto New Yorican Soul, featuring India, e viene remixata da Armand Van Elden. Janet Jackson ha ammesso di aver trovato la giusta ispirazione per la sua Together Again, ascoltando proprio questa versione di Runaway, che ha riportato la sua mente a quando da bambina era stata allo studio 54 di New York. Torniamo nel 1990, anno in cui Giuseppe Tornatore vince l'Oscar con Nuovo Cinema Paradiso.

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.